o ma ana shkola yale akhanle tatanliwe anroa omutika e fase di une fase nazionale o nyambani nto nino lesha uno no paka ele ni rue selesaun ya ana shkola yao ni hatanla sanrotika mo imotalta de sotene seye sare e fase la provinciale nto no vigeraba o kilatisa una kala mieri mili erene mulare para o preparare e le vesie o manica.

Kinone pa winyo, di dale hoki wala, kole pelekani mi, kwa e pa wiyo.